0: Lucaia, mare vedene une. Docchi che vuole, ma le mie meri lo schila.
1: Mie meri lo schila? Come tutto? Viado sonnate.
0: Mamma, chi di che bugne hai? Assini vedene, mucu tata poi vedecrene hai amata.
2: Oh my God!
1: Sono pure dottorne. Docca, arrivatemi chi era di anuale.
3: Hina Vivi Sinduhan FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.